0: proprio io che sono sopravvissuta.
1: Ma questa, cos'è? Radio Monte Canate! Bestia che musicata!

Ora c'è una ragazza di 20 anni che vive qua. Con lei dormo la notte, divido la notte, una notte forse lei mi sposerà. Ora c'è una miniera che ci danno 1000 lire l'ora per andare giù. Quando usciamo inciampiamo nelle stelle, perché le stelle ormai

Questa sera canto in italiano. Il mondo gira tra buchi e spiro e tante cose non si usano più. Mo motivetto del tempo che fu, sussurrare voglio piano piano.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

mi diede un bacio e l'amore scoppiò. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non devi dominare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi dominare. Oh no, no, no, no, no. Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina. Ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il cuore. Un giorno l'ho incontrata sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando le dissi che la volevo amare, mi dette un bacio e l'amor

più presto sposare. Oh mia bella mona, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mona, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh no, no, no, no, no. Oh no, no, no.

Urliamo forte al sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare, ti porto al sole.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma, telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 cata da che il pan?
7: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornello delle parole e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
9: Che ti vuole bene.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la,
0: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccomi qua, mi sentirete un po' meglio. Ciao a tutti, buongiorno, buona mattinata, è piovuto questa notte, tutti state vedendo logicamente le previsioni che erano azzeccatissime, quelle di ieri. Poi abbiamo, insomma, sembra una bella giornata davanti a noi, con sole. Un saluto cordiale a tutti voi che state ascoltando. Questa mattina musica anni 60, 70, 80, 90, 2000. Poi ci fermiamo per... dopo, logicamente, non fa più parte del mio DNA musicale. Abbiamo questa mattina, l'ho detto, l'ho già annunciato per i più attenti, non quelli meno attenti, che non voglio dire qualcosa di più. Coloro più attenti sapranno che questa mattina mi dedicherò solo ai complessi di quegli anni ruggenti, 60, 70, 80, 90, 2000. Ecco, mi dedico a loro, a quella musica, a quei complessi che hanno fatto epoca. Poi abbiamo Erika, che è da 10 giorni che la tengo incatenata. Non è facile, non è facile tenere ferma la nostra Erika. Bravissima, competente, molto precisa nel schedare quello che io dico. Parlo di salso, logicamente, perché non scheda le mie cazzate, queste non li scheda nel modo più assoluto. Ciao Carla, tutto bene? Sì, la Carlina mi ha detto che sta bene. Allora, dicevo che tenere ferma per 10 giorni, Erika,

di lavoro le hanno pagato gli studi per studiare da tenore. E poi purtroppo è morto giovanissimo, ha potuto sviluppare poco questa sua carriera meravigliosa, che era una bella bella voce. A voi dirmi il nome di questo tenorino salsese che logicamente ha spiazzato Enrica. Poi dico un'altra cosa, attenzione, ce l'ho qui, che se non mi segno le cose poi le dimentico. Per il dialetto oggi, in prima lettura ci sarà una domanda da 5 punti. Guardiamo se la nostra Silvana riuscirà a sapere quella domanda. È una domanda curiosa, che poi non voglio anticiparvi nulla. Adesso voglio anticiparvi fin da ora il rumore. Voi direte, ma non ha indovinato l'anno? Sì, l'anno dopo tante, fatemi dire una parola non offensiva, dopo, eccolo qui, l'ho detto, l'ho pensata subito una parola inoffensiva. Dopo tante inesattezze, pensate, non ho detto tante stupidate, che è insomma un po' offensiva, tante inesattezze, l'ultima è quella di arrivarci per il bastone degli orbi, orbit et orbus, è arrivata alla scatola rigida del porta occhiali ed ricordo tutti i dettagli, ecco, lo dico anche a Graziella, Graziella, che non sei molto attenta, Graziella, non sei molto attenta, perché ho detto tutto di quel rumore, tutto, fortunatamente l'Anna è riuscita ad indovinare. Bene, chiudiamo la parentesi ed abbiamo Anna, Anna, il nuovo rumore. Voi direte, mamma mia, ma l'ha già fatto e come? Non vi do respiro. Sentiamo qual è il nuovo rumore senza battere ciglio. Sentiamo.

non mi hai detto una parola, hein? Par piacere. No, ho detto una parola, no, eh? L'avete ascoltato bene, poi lo ascolterete ancora, non così tanto, ma questo, Anna, è il nuovo rumore. Guardiamo le inesattezze che dirai, però sei tenace. A me piaci perché arrivi con una fantasia incredibilmente, posso dirlo, distorta. Una fantasia distorta per arrivare al bastone degli orbi, non dei ciechi, degli orbi, perché poi può esserci il bastone anche per coloro che non hanno molto equilibrio, il bastone per, vabbè, fa lo stesso. E sentiamo invece il nostro fino al 1000.

950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi via Micheli, a voi dirmi quali sono. Abbiamo adesso il rumore, poi il disco quiz, poi sentirete che l'amica Anna, Anna punterà molto sul disco quiz. Anche qui ha già detto una cosa un po', come posso dire, per non offendere, una cosa di un paradossale enorme, una canzone di Mina che non mai nessuno di noi ha ascoltato, mai. Se gli chiedo il titolo neanche lei più lo sa, però l'originalità porta a dire cose nuove, perché il mistero crea mistero. Perciò sentiamo qual è il disco quiz.

0: Ed abbiamo per il fidenza e disco quiz 3 premi e 50 punti. Adesso vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash. Flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello, che non ricevono anche in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora ricordo che cerco un appartamento Salso Maggiore, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Abbiamo invece una cena per raccolta fondi alla fattoria da Rebecca, domenica 30, 19:30, Piazza Garibaldi. Ricordiamo, si paga 25 euro, bambini fino a 10 anni 10 euro, intrattenimento musicale Fratelli Guareschi, spazio giochi per bambini, prenotate da Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo la ARIM, che è l'associazione volontariato ricerca prevenzione malattie gastrointestinali, che vi invita venerdì 4 settembre alle 20 al ristorante Il Vecchio Parco per la cena, costo della cena 30 euro. Non perdete questo appuntamento, sarà ospite a sorpresa. Per prenotazioni 320 28 56 785. Ed abbiamo invece Calicanto, la baita oggi è chiusa per riposo settimanale. Calicantus oggi è chiuso per riposo settimanale, ma nonostante questo Calicantus come sempre vi dà il pensierino del giorno. La vera felicità costa poco, se è cara non è di buona qualità, l'ha detto François René.

0: Ed abbiamo i volenterosi, parlo i volenterosi di Inghilterra, parlo di Francia, parlo di Germania, i colossi dell'Europa che faranno esercitazioni in loco, cioè si tengono pronte Francia, Inghilterra, Germania, si tengono pronti per ogni evenienza, ci teniamo pronti per scoraggiare altri fatti che hanno sconvolto l'Europa 4 anni e mezzo fa con l'invasione della Ucraina. Gli alleati dicono, promettono sempre nuove e più severe sanzioni, ma i più tenaci sono Londra, Parigi e Berlino. A Kiev ieri hanno detto che daranno tutto l'aiuto che è possibile dare all'Ucraina, paese invaso. Paese invaso, infatti ieri ricorreva il 35esimo anniversario della liberazione, se vogliamo, dello sgancio dell'Ucraina all'Unione Sovietica. Zelensky galvanizza gli ucraini, mai saremo sotto lo stivale di Putin ancora, e ha ragione. L'Ucraina è un paese indipendente e non e deve essere il popolo ucraino e l'Ucraina a scegliere dove stare. Gasolio ancora da record in autostrada, polemiche per la mini di soli 2 giorni, oggi scadrà le accise, e poi logicamente ci sarà il conto presentato a coloro che per motivi di lavoro logistico dovranno fare il pieno di carburante. Ed abbiamo invece una bella notizia. Conti correnti. In Parma, i parmigiani, in poche parole, hanno ben 10 miliardi di risparmi in banca. Siamo al 20° posto in Italia. In Italia abbiamo a Parma oltre 22.000 euro a testa. I miei dove sono? 22.000 euro a testa. Ricordiamo, grande cautela tra i risparmiatori, perché al giorno d'oggi è difficile poter ponderare dove mettere i risparmi, anche perché lasciarli sotto il materasso al giorno d'oggi rende di più che tenerli in banca. Veniamo a Piazzale Lubiana. Le nostre finestre ormai sono bersagliate, parlano gli abitanti di via Lubiana. Siamo bersagliati dalla banda dei gavettoni. Perciò camere, bagni allagati da ragazzini terribili e delinquenti. Io dico non solo terribili, delinquenti. I residenti dice che ormai è diventata una situazione insostenibile. Dove sono i genitori? Si sta interessando di questo caso di Piazzale Lubiana la polizia locale. Ricordate il caso di overdose dove morì la quindicenne che si era drogata troppo e è morta. Ora, la assoluzione ricorso contro l'assoluzione del giovane. Contro questa assoluzione l'amico, dice il PM, aveva volutamente evitato di dare l'allarme. Il PM ricorre a questo, il giovane non c'entra niente. No, dice il PM, aveva capito benissimo che la quindicenne stava male, stava morendo, e non voleva chiamare aiuti per evitare di essere coinvolto. Vedremo insomma di chi sarà la ragione. Ed è la solita storia del pastore, il povero ragazzo voleva raccontarla ma s'addormì. È la romanza di una famosissima romanza lirica. Doveva essere ai domiciliari, invece era tranquillamente al bar con gli amici. Insomma, quella dei domiciliari è la presa per il culo, questa è una vera e propria presa per i fondelli, non diciamo culo, dai, sebbene è una parte anatomica del nostro corpo, ma è una vera presa in giro, no? Infatti i carabinieri devono rincorrere sempre lui, comodamente arresti domiciliari, ma ho l'alibi, vado al bar, vado qui, vado là, ma chi me lo fa fa? Andiamo, è stato arrestato, per quanto non lo so, ed abbiamo Pellegrino Parmense, agente locale per la sicurezza. Perciò ci sarà un vigile urbano a Pellegrino Parmense, il sindaco Moroni. Rispettiamo una promessa fatta agli elettori, viene dal comando di Parma, sarà in servizio fino a fine dicembre. Perciò una bella notizia per i pellegrinesi. Ed abbiamo invece per Fidenza, ricordiamolo, droga, alcol, quattro persone sono state denunciate dai controlli stradali, un servizio straordinario nel territorio che ha portato buoni risultati. Mentre invece per Fidenza, ieri il crollo di un, in mattinata, di un albero, di un albero di media grandezza che è caduto sul marciapiedi. Fortunatamente non passava nessun pedone, non c'è stato danni né a cose né a persone, ma è un preavviso che le piante, ma salso, almeno il verde è curatissimo, che il verde, specialmente noi che a Salso abbiamo migliaia di alberi, va curato. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con i nati oggi, nati in co, si direbbe in gergo. Oggi è martedì 25, San Genesio, San Ludovico e San Giuseppe Cal. I nati oggi hanno una grande passione, quella di sapere amministrare amici, rivendicano tutto il successo tenendo nascosto per mesi e addirittura per anni quello che fanno stupire i loro vicini, amici e familiari. Amano quindi esibire ciò che hanno fatto in gioventù, dimostrando agli altri quanto valgono, sia uomini sia donne, sono sempre alla ricerca di come usare armi migliori per conquistare il desiderio della loro effimera bellezza, ma una volta che hanno fatto questo, usano una mente acuta e una personalità affascinante per tutti coloro che gli sono attorno. Chi si sente meno portato ad apparire opterà per delle scelte più realistiche e produttive nella carriera, tuttavia dimostrerà un grande desiderio di essere elogiato soprattutto dai colleghi e anche dai superiori. I pregi: brillante ed energico. I difetti: bisognoso e insicuro di se stesso. Come sarà invece il tempo oggi? Avremo un martedì, nella notte l'abbiamo detto, c'è stato un passaggio piovoso veloce, più intenso in Alto Appennino, migliorerà nel corso della mattinata e giornata, zero termico a 4000 metri con temperature minime più 19, massime più 30, venti a tratti moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Bene, andiamo con il presentare complessi anni 60, non complessi di inferiorità, nel modo più assoluto, complessi, non di inferiorità. Abbiamo gli alunni del sole con Jenny, che dedico a tutti voi che mi state seguendo, mi auguro, con attenzione.

0: Sempre bella questa canzone degli alunni del sole, Jenny, bella, bella, bella. Abbiamo il primo gioco di fortuna, voi del sabato, 3 premi e 30 punti, voi non del sabato, 5 punti, voi non del sabato. Un numero, faccio solo giochi di fortuna, non voglio farvi spremere le meningi questa mattina con dei nomi, delle canzoni e quant'altro, solo numerico. Farò un paio di giochi come sempre, quelli di fortuna. Un numero, partiamo dall'inizio, dall'1 al 15, 1 compreso, 15 compreso. Guardiamo se qualcuno ha qualcosa da dire, qualcuno ha qualcosa da esprimere, ha un numero da dare. Dopo avremo subito i camaleonti, per, sempre parlando di complessi, di quegli anni ruggenti della musica. Eccolo qui.
1: Dimmi.
2: 4
0: per Silvana. Eccomi qua.
3: Il 9.
0: 9.
3: 9.
0: 9 per Anna. Ragazze, diamo. Eccolo qua.
1: Sì.
0: Sette, grazie Nella. Pronto? Penso funziona tutto adesso, Stella? Sì. No, qui tutto funzionava, perché Nella mi ha telefonato che aveva qualche problemino. Spero che tutto sia tornato alla normalità. Senz'altro la linea ADSL è in zona, cioè nella sua zona. Sentiamo il numero battezzato. Tiriamo su la levetta. Eccoci.
1: Allora, il numero battezzato è il 10.
0: 10. 10, bel tondo tondo. Avete capito, eh? Sì.
1: Allora, il numero battezzato è il 10.
0: Lo dico ai più disattenti. E andiamo con... Bello questo brano, bello. Siamo nel 1976, Cuore di vetro, Camaleonti.

0: Pietro, condividi che è bellissima, è Cuore di vetro, i Camaleonti, non troppo conosciuta ma bellissima. Sapete dirmi, voi che siete bravissimi, veramente, bravi, bravi, bravi, sapete dirmi come si chiama nella scala dove si appoggia il piede? In una scala dove si appoggia il piede per salire si chiama? Si chiama pedata, pedata, piede, si appoggia il piede pedata e alzata è quella in verticale, nella scala c'è la pedata e l'alzata. Andiamo, non pedata nel sedere, vedo le spie che lampeggiano, perciò diamogli spazio.
1: Ciao Vittoria, sono Lanella.
0: Ciao Nella.
1: Siccome ieri la mia radio non si sentiva niente, ho detto cosa è successo, cosa è successo. Invece tu stamattina non hai detto niente, cioè vuol dire che è la mia radio che aveva dei guai. Scusa,
0: sì.
1: Ho voluto dire.
0: Sì, Nella, grazie. Sei sempre gentilissima.
2: End of final message.
0: Sempre gentilissima, sempre.
2: One new message.
1: Buongiorno Vittorio. Senza perdere, tutto niente. Non sarà mica Cuore di Cane, e il disco qui di Cesare Cremonini. Ci proviamo. Ciao.
0: Sono anche Cuslec la canzone, pensate. Cuore, cos'è Cuore Gitano? La vacca terra Robby Strano, ve l'ho detto. Anna, rimani al nostrano, dai, non farla sofisticata.
2: Message. All message. Play back.
1: Buongiorno Vittorio, senza perdere, tutto niente. Non sarà mica Cuore di Cane, e il disco qui.
0: Non so mia neanche Cuore di cosa, che Monini, neanche Piacentini. Vabbè. Anna, grazie, scusami, adesso prima, se ci arriverà, perché è tenace di, non dico stronzate, io non parlo volgarmente, ma ne dirà tante di inesattezze prima, poi c'è il rumore, il nuovo rumore, Anna, l'hai già sentito, non so neanche cos'è io quella canzone lì di Cremonini, cuore, non so, il cuore, perciò non potevo, certo, a parte il fatto, Anna, che un po' di acume, Cesare Cremonini è un cantante famoso, famosissimo, se tu metti a confronto con Shazam, te lo penso, te lo dia subito, lì abbiamo scelto una canzone anti-sippo. Andiamo con i papaveri e le papere, con Renato Carosone.

0: Esatto, Carosone era Gegé Di Giacomo, simpaticissimo batterista del complesso di grandissimo. Non l'ha mica lanciata Carosone questa canzone, vale un punto. Chi l'ha lanciata? Papaveri e Papere. Chi è che ha lanciato questa canzone? Vale un punto. Anna no, Cremonini, lei è Cesare Cremonini, capirai se sa chi ha lanciato Papavere. Anna.
1: Era la Nilla.
0: Chi è, scusa?
1: Era la Nilla Pizzi.
0: Nilla Pizzi. Nilla Pizzi ha cantato Papaveri e Papere. Un punto per Silvana. Papaveri e Papere, famosissima canzone di Nilla Pazza. 57 per Silvana. Ed abbiamo adesso un altro brano. Sono i Collage, Bella da morire.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura

0: e per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

Abbiamo la parola dialettale facilissima. Sentiamo. Guardiamo chi è. È il genio che mi chiama Abe. Viene dalla Svizzera, perciò alla Svizzera noi li mandiamo a fanculo. Perciò eccolo qui, sapete che non sono volgare. Svizzera, telefonata dalla Svizzera. Andiamo con la parola dialettale. Sapete dirmi vale un punto? In dialetto è sovente che noi diciamo una cosa, noi che parliamo il dialetto, logicamente, non quelli che non lo conoscono. Qual è la medicina che fa più bene agli occhi? Piacerebbe sentire l'Anna. Anna, dai là! Qual è la medicina che fa più bene agli occhi?

0: Vale un punto, Silvana, per te. Sentiamo. Eccomi.
1: Acqua.
0: Cos'è, scusa?
1: L'acqua.
0: L'acqua. L'Anna dice l'acqua. Brava Anna. L'acqua, una bella lavata d'occhi con l'acqua. In dialetto c'è un modo di dire che fa molto bene agli occhi. Quale? Ciao Anna. Eccola qui, un punto. Chi sei?
1: Tina.
0: Tina, bravissima Tina. Tina, brava, un applauso. Tina, brava. Un applauso. Niente. C'è un brava Tina. C'è un proverbio che dice niente. Fa ben parioccio. Gli occhi. Mi fa piacere sentirti, Tina. Tina, un punto. Eccolo qua. Niente fa ben parioccio. No.

Anna, non hai detto una... io sono fine, una... stavolta una castonata, no? Hai detto una cosa giusta, perché una bella lavata d'occhi con l'acqua bella fresca, come si fa al mattino, non fa male. Però il proverbio dice: niente, bravo, come ha detto Latina, fa ben parioc. Niente. Dedichiamo a Latina questo bellissimo brano, bello. A me piace tantissimo. Ruberò i Dig Dig.

0: abbiamo abbiamo l'acqua, brava, brava, no, l'acqua fa bene agli occhi, però il dialetto, come ha detto Latina, niente fa ben par ioc, non mettete crema, ioc i van le sester. Andiamo con, mi è venuto in mente di battezzare un nome al maschile con due O, due O, due Oche. Perciò quale può essere questo nome? Un nome con due O. Qualunque nome va bene, purché ci sia due O. Ho complicato la vita, dite la verità, è che vi ho complicato la vita? Nome maschile, eccolo qui. Ditmi.
1: Giorgio.
0: Giorgio. Giorgio. È un nome con due O, capito bene?
1: Romolo.
0: Romolo, due O ci sono. Io stavolta, me lo concedete, ho voluto fare l'Anna. Imitare l'Anna, sì?
1: Giacomo!
0: Giacomo Puccini, il grande compositore della Tosca, Bohème, della Madame Butterfly. Cinque, adesso vi aiuto, vi aiuto e poi vi do il punto. Allora, ho pensato, vincete un punto, a uno scrittore che ha scritto grandi libri, no, a uno scrittore famosissimo, chi può essere? Non ha scritto libri gialli, ma solo libri di guerre. Ho voluto fare l'Anna stavolta, perché c'erano nomi più facili come avete dato voi, ma
1: Antonio.
0: Antonio?
1: Antonio.
0: Sì, brava, brava Anna. Anna brava, Antonio. Antonio. Allora, l'Anna è rimasta ancora. Omero, ve lo ricordo, ho voluto fare il sofisticato come l'Anna. L'Anna, sentite. Sì.
2: Esatto. Omero,
0: ho voluto fare un po' il sofisticato come l'Anna.
2: Omero,
0: te hai detto Antonio, che è tanto comune. Anna, io ho voluto fare Omero. Ho fatto un qualcosa all'Anna. Ho voluto imitare l'Anna ed andiamo senza luce. È un guaio senza luce. È solo il titolo della canzone.

Ragazzi, ragazze, allora, a proposito, abbiamo il Anna, il nuovo rumore, senti.

0: Non è un orso che va a bere alla sorgia, alla sorgente. E allora cosa può essere quel rumore? Ed andiamo, stavolta non è mio, no, è mio, ho registrato io, eccetera, eccetera, però l'idea è di Donatella. Non è mia l'idea, perciò non voglio meriti che non ho. Il merito della scatola rigida degli occhiali l'ho avuta io, ma qui non ho nessun merito. Sapete dirmi all'incirca quanto pesa, un fegato di un adulto? Quanto pesa il fegato di un adulto, di una persona adulta? Eccolo qui, approssimativamente, logicamente, guardiamo. Sì.
1: Un chilo e mezzo, due.
0: Non ho capito, scusa?
1: Tra un chilo e mezzo e due.
0: Un chilo e mezzo circa, un chilo e mezzo circa, un punto per Silvana, un fegato di persona adulta, beh, è logico che non può essere tutti un chilo, ci sarà uno che sarà un chilo e mezzo, sarà 1,4, 1,6, ma è circa un chilo e mezzo. Veniamo a 58 punti per Silvana. Eccolo qui, che vedo che sta raggiungendo quasi l'Anna, nonostante l'Anna abbia vinto 50 punti. Ed abbiamo un'altra canzone molto bella, è una canzone degli Homo Sapiens, Uomo Sapiens, Due Mele, bellissima questa canzone.

0: Allora andiamo con l'ultima domandina. Vedo però una spia che mi lampeggia. Sentiamo.
1: Io penso di non rompere più le palle degli occhi, però credere che Nonini e Fiorino Gaetano sono due canzoni che sono molto in voga, sono tante, capito? E forse non sono neanche tutte.
0: Ma Anna, ti chiedo scusa, ma cosa c'entra tutto questo con... tu hai sempre una fantasia illimitata, cosa c'entra? No, cosa c'entra quella cosa che mi hai detto? Ossia che la canzone Disco Quiz non è quella. No, adesso sentiamo. Tu non rompi mai le palle degli occhi, non credimi.
1: E Fiorino Gaetano sono due canzoni che sono molto in voga, sono tante.
0: Sono Rino Gaetano. Non so cosa ha voluto dire, non lo so, è indecifrabile per me, Anna, mi sei indecifrabile proprio, non riesco a capire i tuoi interventi, cosa dicono, cosa serve, ma senza offesa, tu le palle degli occhi non li rompi mai, sappialo. Nel modo neanche quelle più basse, neanche quelle più basse, sappialo, Anna, anzi, sono sempre apprezzate le tue locuzioni. Andiamo con la. Eccolo qui.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Nirvana, il va a Pelé, vi chiede a bruciapelo, sapete dirmi dove è stata ritrovata intatta il miracolo, la Madonna di via Aimi, detta anche la famosa Madonna del Dito, la Madonnina del Dito. Dove è stata ritrovata quella Madonna? Per Sanso Maggiore, chi mi dice chi ha, ecco, anche quella ha fatto una brutta fine, sono almeno 15 anni che è chiusa, la famosa tratto, pensate che lavorava da matti, la famosa trattoria I 100 Pozzi, da chi è stata trasformata da trattoria a pizzeria, chi è il noto personaggio che ha fatto questo salto da trattoria 100 Pozzi a pizzeria I 100 Pozzi. Se passate, leggete ancora a lettere cubitali il nome, venendo da Tabiano leggete ancora il nome. Per Fidenza, dove è stata ritrovata intatta? Eccolo qui, guardiamo se qualcosa si muove.
1: Non mi viene il nome, è il papà di quello che sta sull'incontro. E non mi viene il nome.
0: È lo stesso, Enrica, è lo stesso, è lo stesso. Segnalo, segna il nome, Bruno Cattani. Luca Cattani è il figlio che ha messo su la pizzeria all'incontro, Bruno e la Maura, la mamma di Luca. Quando Luca era ancora un giovincello. Ed per Fidenza, brava Enrica, teniamo buono per, insomma, non è che sia, però mi ha saputo dare i dettagli, non ricorda il nome. Se qualcuno mi dice di non dare il premio, io non lo do, nel modo, basta una contestazione anche in privato, io non lo do, ma visto il papà di quello della pizzeria, insomma, ha dato tutti i dettagli. Per la Madonna, pensate, anche qui io avrei saputo rispondere alla domanda fidentina. La Madonna che ha fatto un miracolo alla Madonna, famosa Madonna del Dito, è stata ritrovata sotto le macerie dei bombardamenti dell'ultima guerra mondiale. Quelle bastarde guerre che vogliono i criminali di guerra e i guerrafondai. Veramente, però... io sono uno di quelli che dice la difesa va tutelata, non sono quelle persone, no, armi, ma dai, quale soluzione dai? Bisogna dirle queste cose. Allora andiamo con 27 per Enrica, che ne ha 24. Se nulla succede voi lo vorrete, se già Anna non riuscirà ad indovinare al primo approccio nuovo rumore, vedremo prossimamente su questi schermi. Sentiamo alle 12:40.

Buongiorno. Questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete perde un oggetto al quale tiene. Il Toro deve imparare a fare meno gaffe. I Gemelli, troppo impazienti, perdono un'occasione propizia. Il Cancro supera oggi tutti i suoi avversari. Il Leone deve affrontare una discussione. La Vergine ha la possibilità di un lavoro nuovo, importante.

0: la bilancia tende oggi a litigare terribilmente. Lo scorpione ha oggi inspiegabili disturbi di salute. Il sagittario è oggi più furbo di un avversario. Serata insolitamente allegra per un capricorno. L'acquario ha un nemico nascosto e pericoloso. Per un pesce, fortuna facile.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere il parola?
4: Ma no, ma da 5.

0: opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
0: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
2: Notizie Flash.
3: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno, avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth

avere la nostra radio direttamente in macchina. È perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora ricordo che cerco un appartamento Salso Maggiore, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Abbiamo invece una cena per raccolta fondi alla fattoria da Rebecca, domenica 30, 19:30, piazza Garibaldi. Ricordiamo, si paga 25 euro, bambini fino a 10 anni 10 euro, intrattenimento musicale Fratelli Guareschi, spazio giochi per bambini. Prenotate da Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo la ARIM, che è l'associazione volontariato ricerca prevenzione malattie gastrointestinali, che vi invita venerdì 4 settembre alle 20 al ristorante Il Vecchio Parco per la cena. Costo della cena 30 euro. Non perdete questo appuntamento, sarà ospite a sorpresa. Per prenotazioni 320 28 56 785. Ed abbiamo invece Calicanto, la baita oggi è chiusa per riposo settimanale. Calicantus oggi è chiuso per riposo settimanale, ma nonostante questo Calicantus come sempre vi dà il pensierino del giorno. La vera felicità costa poco, se è cara non è di buona qualità, l'ha detto François René.

0: ed abbiamo i volenterosi, parlo i volenterosi di Inghilterra, parlo di Francia, parlo di Germania, i colossi dell'Europa che faranno esercitazioni in loco, cioè si tengono pronte Francia, Inghilterra, Germania, si tengono pronti per ogni evenienza, ci teniamo pronti per scoraggiare altri fatti che hanno sconvolto l'Europa 4 anni e mezzo fa con l'invasione della Ucraina. Gli alleati dicono, promettono sempre nuove e più severe sanzioni, ma i più tenaci sono Londra, Parigi e Berlino. A Kiev ieri hanno detto che daranno tutto l'aiuto che è possibile dare all'Ucraina, paese invaso. Paese invaso, infatti ieri ricorreva il 35esimo anniversario della liberazione, se vogliamo, dello sgancio dell'Ucraina all'Unione Sovietica. Zelensky galvanizza gli ucraini, mai saremo sotto lo stivale di Putin ancora, e ha ragione. La Ucraina è un paese indipendente e non e deve essere il popolo ucraino e l'Ucraina a scegliere dove stare. Gasolio ancora da record in autostrada, polemiche per la mini di soli 2 giorni, oggi scadrà le accise, e poi logicamente ci sarà il conto presentato a coloro che per motivi di lavoro logistico dovranno fare il pieno di carburante. Ed abbiamo invece una bella bella notizia: conti correnti. In Parma i parmigiani, in poche parole, hanno ben 10 miliardi di risparmi in banca. Siamo al 20esimo posto in Italia. In Italia abbiamo a Parma oltre 22.000 euro a testa. I miei dove sono? 22.000 euro a testa. Ricordiamo, grande cautela tra i risparmiatori, perché al giorno d'oggi è difficile poter ponderare dove mettere i risparmi, anche perché lasciarli sotto il materasso al giorno d'oggi rende di più che tenerli in banca. Veniamo a Piazzale Lubiana. Le nostre finestre ormai sono bersagliate, parlano gli abitanti di via Lubiana. Siamo bersagliati dalla banda dei gavettoni, perciò camere, bagni allagati da ragazzini terribili e delinquenti. Io dico non solo terribili, delinquenti. I residenti dice che ormai è diventata una situazione insostenibile. Dove sono i genitori? Si sta interessando di questo caso di Piazzale Lubiana la polizia locale. Ricordate il caso di overdose, overdose dove morì la quindicenne che si era drogata troppo e è morta. Ora la assoluzione, ricorso contro l'assoluzione del giovane. Contro questa assoluzione l'amico, dice il PM, aveva volutamente evitato di dare l'allarme. Il PM ricorre a questo: il giovane non c'entra niente. No, dice il PM, aveva capito benissimo che la quindicenne stava male, stava morendo, e non voleva chiamare aiuti per evitare di essere coinvolto. Vedremo insomma di chi sarà la ragione. Ed è la solita storia del pastore: il povero ragazzo voleva raccontarla ma s'addormì. È la romanza di una famosissima romanza lirica. Doveva essere ai domiciliari, invece era tranquillamente al bar con gli amici. Insomma, quella dei domiciliari è la presa per il culo. Questa è una vera e propria presa per i fondelli, non diciamo culo, dai. Sebbene è una parte anatomica del nostro corpo, ma è una vera presa in giro, no? Infatti i carabinieri devono rincorrere sempre lui, comodamente arresti domiciliari, ma ho l'alibi, vado al bar, vado qui, vado là, ma chi me lo fa fa? Andiamo, è stato arrestato, per quanto non lo so, ed abbiamo Pellegrino Parmense, agente locale per la sicurezza. Perciò ci sarà un vigile urbano a Pellegrino Parmense. Il sindaco Moroni, rispettiamo una promessa fatta agli elettori, viene dal comando di Parma, sarà in servizio fino a fine dicembre. Perciò una bella notizia per i pellegrinesi. Ed abbiamo invece per Fidenza, ricordiamolo, droga, alcol, quattro persone sono state denunciate dai controlli stradali, un servizio straordinario nel territorio che ha portato buoni risultati. Mentre invece per Fidenza, ieri il crollo di un in mattinata di un albero, di un albero di media grandezza che è caduto sul marciapiedi. Fortunatamente non passava nessun pedone, non c'è stato danni né a cose né a persone, ma è un preavviso che le piante, ma salso, almeno il verde è curatissimo, che il verde, specialmente noi che a Salso abbiamo migliaia di alberi, va curato. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con i nati oggi, nati in C, si direbbe in gergo. Oggi è martedì 25, San Genesio, San Ludovico e San Giuseppe Cal. I nati oggi hanno una grande passione, quella di sapere amministrare amici, rivendicano tutto il successo tenendo nascosto per mesi e addirittura per anni quello che fanno stupire i loro vicini, amici e familiari. Amano quindi esibire ciò che hanno fatto in gioventù, dimostrando agli altri quanto valgono. Sia uomini sia donne sono sempre alla ricerca di come usare armi migliori per conquistare il desiderio della loro effimera bellezza. Ma una volta che hanno fatto questo, usano una mente acuta e una personalità affascinante per tutti coloro che gli sono attorno. Chi si sente meno portato ad apparire opterà per delle scelte più realistiche e produttive nella carriera, tuttavia dimostrerà un grande desiderio di essere elogiato soprattutto dai colleghi e anche dai superiori. I pregi: brillante ed energico. I difetti: bisognoso e insicuro di se stesso. Come sarà invece il tempo oggi? Avremo un martedì, nella notte l'abbiamo detto, c'è stato un passaggio piovoso veloce, più intenso in Alto Appennino, migliorerà nel corso della mattinata e giornata, zero termico a 4000 metri con temperature minime più 19, massime più 30, venti a tratti moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. È chiara come un'alba, è fresca come l'aria.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 25 agosto.
1: In data odierna, la Chiesa ricorda San Genesio Martire, protettore degli artisti di teatro.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Genesio.
1: Il nome Genesio ci proviene dal greco Genesios, derivante dall'aggettivo omonimo che significa natalizio, usato come epiteto di qualche divinità. Se vogliamo, infatti, Genesio è il parallelo pagano del nostro Natale, nome ben più conosciuto in Italia.

0: subito i componenti delle forze francesi dell'interno escono dalla clandestinità, che ormai dura da più di 4 anni.
1: Con l'aiuto dei parigini erigono barricate un po' dappertutto. Una sola è la parola d'ordine: i parigini devono liberarsi da sé.
0: I tedeschi, al comando del generale Choltitz, reagiscono prontamente. Hitler ha dato ordine di difendere Parigi e al limite di distruggerla. Tutti i ponti sulla Senna sono minati.
1: Il console generale di Svezia, che vuole evitare lo scontro, cerca la mediazione e viene firmato un trattato. Questo dura solo poche ore in realtà.
0: Infatti, intorno alla prefettura gli scontri sono ancora molto duri. Con grande coraggio i partigiani scagliano bottiglie di benzina sui carri armati tedeschi che si incendiano.
1: Giovedì 24 agosto tutto sembra perduto. Sta per arrivare una divisione tedesca di rinforzo.
0: Ma in quel momento giungono alla periferia i primi contingenti dell'esercito francese. Il 25 agosto 1944, alle 5 del pomeriggio, il generale Leclerc entra con il grosso delle forze nella città, accolto da una folla in delirio.
1: Parigi è così liberata. Alla stazione di Montparnasse, Leclerc accetta la resa di Choltitz.
0: Agosto 1946. Sul terrazzo di un grande albergo di New York, un ragazzo americano e una ragazza italiana ballano il Boogie Woogie, il ballo che sta conquistando l'Europa.
1: Gli italiani lo conoscono già bene, l'hanno imparato durante l'occupazione americana. Comincia anche una nuova emigrazione verso gli Stati Uniti. Gli italiani più poveri vedono la terra d'oltremare come una specie di paradiso industriale.
0: Newport, 26 agosto 1970. Si inaugura nell'isola di Wight il secondo festival della musica pop. Circa 250.000 hippies venuti da ogni parte del mondo sono giunti nell'isola su traghetti stracarichi, portando con sé sacchi, pentole, coperte e tende.
1: L'accampamento è gigantesco. Il culmine della manifestazione si ha con le esibizioni di quelli che sono ormai i simboli della protesta cantata: Donovan, Hendrix, Baez. L'isola di Wight sorge nella Manica su una estensione di 281 km quadrati ed ha 96.000 abitanti.
0: E passiamo ora al primato mondiale di Notti all'Addiaccio.
1: A quanto sembra, Grim Harry, del 38° gruppo degli scout di Coventry, ha dormito per 4 anni esatti sempre all'aperto. Sembra che nel 1975, cioè 3 anni prima di porre a termine la sua maratona, Harry stesse semplicemente facendo compagnia ad un primatista e poi abbia deciso di continuare.
0: E con quest'ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccoci qua, ciao, buon appetito. È data l'ora, molto nuvoloso qui da noi, dovrebbe nevicare, lo sapete, almeno le previsioni sono almeno 5-6 centimetri di neve. Ah no, mi sbaglio, non siamo d'inverno, non siamo ancora a quei livelli. Un ciao, dicevo, e buon appetito, questo è il minimo di rigore da farsi. Abbiamo l'appuntamento con il disco richiesta, perciò se volete richiedete brani made in Italy, brani stranieri, quei brani che solo l'Anna sa. Pensate, mi ha tirato fuori stamattina Cesare Cremonini per il disco quiz. Anna, dai, dai, questo è un volere strafare. Dai, posso dirlo? Dai, no, è vero, Anna, tu che sei musicalmente preparata, lei è bravissima, insomma, vuole mettere i tempi avanti. Il guaio è che però non dico parole offensive, l'accortezza del caso, dicevo, doveva arrivarci l'Anna, che Cesare Cremonini è un qualcosa che trovate senz'altro su Shazam, senz'altro, perché non è il mio, io non sono come l'Anna che vuol far credere che ama, chi posso dire, non so neanche chi sono i nuovi cantanti, i rappisti, i trapper, eccetera, non lo voglio far vedere, perché io sono ancora un tradizionalista, perciò li trovate quei nuovi cantanti sul Shazam, cosa che, ripeto, fortunatamente non c'è nel disco quiz. Ma veniamo a noi, veniamo al nostro appuntamento con l'Enrica, l'Enrica che anche lei, sono riuscito a mettere, però almeno l'Enrica non dice cose che non sa, lei è documentatissima sulle cose, è documentata, dice cose che come cifro, gli ha suggerito, lei non lo sapeva, non l'abbia mai fatto, come, e mi ha anche detto, Vittorio, guarda che me l'ha detto Cifren, ex portiere del Salso, cui mando un saluto. Ma qui è un po' più in difficoltà l'Enrica, con tutta la sua preparazione atletica, con tutto il suo ingegno. Anna, qui veramente c'è ingegno e c'è archiviazione della memoria di tutto quello che viene detto alla radio. Perciò questo, fortunatamente, non è stato mai detto alla radio. Cantante, tenore, cantante, tenore, che logicamente aveva una voce talmente bella, l'hanno sentito i suoi datori di lavoro e gli hanno detto no, tu devi studiare da tenore, devi diventare un tenore famoso. Famoso, e così pagarono gli studi. Dopo, purtroppo, il destino delle persone è segnato. Non andate incontro, io lo dico, al vostro destino, perché è segnato. Il destino di ognuno di noi è segnato. Perciò scusate se mi esprimo così, ed quel tenore, bravissimo, voce bellissima, purtroppo è morto anche giovanissimo. Abbiamo invece il nuovo rumore,
un punto, col nuovo rumore, guardiamo se Anna si metterà di ingegno perché estrapolare. Vabbè, è inutile ripetere le solite cose. Sentiamo qual è il rumore nuovo battezzato. Sentiamolo subito. No, prima chiedo scusa, prima del rumore ho il disco quiz, chiedo scusa.

Ed diamo del nuovo filo da torcere, noi diremmo in dialetto da piger, de piger, torcere, nuovo filo da torcere ad Anna. Anna, accuta, écoute, écoute-moi, senti il nuovo rumore.

On slimia sinti ben vuol dire che si surdan, è vero? Vuol dire che si slimia sinti ben. Andiamo invece con il nostro appuntamento del completamento almanacco di oggi per Fidenza, per il disco quiz. Avete 3 premi e 50 punti per il disco quiz. Il rumore, avete un punto. È partito da oggi. Cominciamo a segnare un punto. Completiamo l'almanacco di oggi.

Sì, e tu e tutte. E oggi è San Calasanzio, sacerdote, mamma mia. No, a me anche stamattina l'ha detto il nostro almanacco ufficiale, insomma, cu giorno il che indulvacate risant, per me oggi è San Genesio. Infatti anche il nostro almanacco, oltre che all'almanacco del mattino, me l'ha dato. Abbiamo Somia Chile, Nanca Cule, no, sono cinque nomi solo che conosce Anna di Varano. Io non li conosco. Anna, no, io so dire dove me devo mettere i paletti per arrivare alle mie possibilità di conoscenza. Chi nasce oggi avrà un atteggiamento pratico e una buona dose di caparbietà. Abbiamo anche la frase del giorno: ma se il pensiero corrompe il linguaggio, anche il linguaggio può corrompere il pensiero. George Power. È un po' complicato parlare mente, cioè è una mente un po' ristretta e retrograda. Il sole è sorto alla mia, alle 6:34, tramonterà alle 20:16. Luna crescente si leva alle 19:20, cala alle 3:17. La cosa del giorno, il proverbio del giorno, chiedo scusa, sbaglia anche il prete a dire messa. È talmente famosa questa frase e veritiera, perciò ditemi qual è il prete che non sbaglia. Il termine paparazzo è un famoso italianismo nato nel 1960 dal film della Dolce Vita di Fellini. Galilei, come oggi 1609, presenta il suo cannocchiale, ricordiamolo, l'utilità al Senato di Venezia, ne frammenta poi il suo modo di vedere le cose, perché dal cannocchiale poi si inventano gli occhiali e tanti connessi.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora ricordo che cerco un appartamento Salso Maggiore, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Abbiamo invece una cena per raccolta fondi alla fattoria da Rebecca, domenica 30, 19:30, piazza Garibaldi. Ricordiamo, si paga 25 euro, bambini fino a 10 anni 10 euro, intrattenimento musicale Fratelli Guareschi, spazio giochi per bambini. Prenotate da Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo la ARIM, che è l'associazione volontariato ricerca prevenzione malattie gastrointestinali, che vi invita venerdì 4 settembre alle 20 al ristorante Il Vecchio Parco per la cena, costo della cena 30 euro. Non perdete questo appuntamento, sarà ospite a sorpresa. Per prenotazioni 320 28 56 785. Ed abbiamo invece Calicanto, la baita oggi è chiusa per riposo settimanale. Calicantus oggi è chiuso per riposo settimanale, ma nonostante questo Calicantus come sempre vi dà il pensierino del giorno. La vera felicità costa poco, se è cara non è di buona qualità, l'ha detto François René. Ed andiamo con le notizie che poi dettaglierò alle 14:30 con puntualizzazione dei vari punti. Ucraina, Mosca, il criminale di guerra. Criminale di guerra Putin respinge il piano di pace di Kiev. Era logico. Logicamente lui rivuole tutta l'Ucraina che 35 anni fa gli ha dato un calcio nel culo, culo o sedere, chiamatelo meno volgarmente, e ha voluto una sua nazione. Lui con pian piano cerca di rubare prima Costantinopoli, prima i vari paesi del sud, cerca di impossessarsi, ma vedremo l'ONU, l'ente più inutile di questo mondo, organizzazione, nazioni inutili, cosa farà adesso? Che veniamo invece ad altre morta di difterite, denunciati non uno, non due, siamo in Sicilia, 3 ospedali da genitori che non l'hanno vaccinata, perciò gli ospedali dovevano denunciare il fatto. Infatti c'è sparsa in giro in quella località la difterite diagnosticata, influenza a Palermo, addirittura l'altro un piccolo mal di gola. Pensate in che sanità quando hanno fatto morire quel povero ragazzo per dargli un cuore surgelato, mamma mia, per il furto delle opere d'arte di Antonello da Messina è indagato il custode. Ma era facile capire che c'era un palo dentro, siamo in Sicilia ancora, che c'era un palo sul clamoroso trafugamento. Colpito in lite sedicenne, in fin di vita, a Buttigliate 2 giorni fa nel Veneto. Perciò ci siano pene esemplari, anche pene fisiche che non lo facciano più. Alberi crollati, l'Aurelia allagata, attesa però una nuova ondata di caldo. Prossimamente sono solo alcune delle notizie che poi dettaglierò alle 14.30. Edman, domani è mercoledì, la lirica alla grande. Anna, la lirica alla grande. Aspetto le tue richieste, sempre graditissime, perché so che sei una grande appassionata e intenditrice di lirica. Domani stabile sarà il tempo, soleggiato, piuttosto caldo, ventilato in serata, zero termico a 4600 metri, temperature minime più 20, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie
1: flash.

Andiamo con il primo brano di oggi. È un brano molto bello, un brano che adoro. È richiesto da Pia di Parma, È la vita, Marco Armani. Anna, questa la conosco anch'io, eh? Non conosco la tua di stamattina, ma questa è...

Abbiamo oggi stando al almanacco ufficiale di Radio Montecanate, San Genesio. Sapete dirmi, San Genesio è protettore di quale categoria di persone? Ne abbiamo parlato tanto, categorie di persone. Abbiamo saputo che è una categoria di persone quelle che ci vedono poco, che hanno bisogno degli occhiali, che hanno bisogno di aprire una o più volte l'astuccio rigido degli occhiali. So che la Tina è attentissima, non dovrebbe essergli sfuggito quel particolare nel nostro almanacco ufficiale. San Genesio, protettore di tutti gli artisti di teatro. Parola del nostro almanacco ufficiale, del nostro almanacco bellissimo, più bello del mondo. A te Vittorio, allo staff di Radio Montecanate, un buon martedì, a tutto, al grande Roberto Boerio di Ivrea, alla Mirella di Tabiano, grazie di tutto quello che ci date con questa canzone bellissima di Mina. È quella canzone che, se non sbaglio, era in programma nel gioco O lavavo la spacca sabato, nel fondo del mio cuore, per l'amico Pietro di Torino.

Bellissima, bellissima canzone per Pietro di Torino, sempre gentilissimo e attentissimo. Grazie Pietro. Abbiamo adesso una domanda che vale un punto. Sapete dirmi anche se in forma logicamente molto più rudimentale, chi ha inventato il binocolo? Chi è l'inventore del binocolo? Anche in questo caso, eccolo qui. Dites-moi. No, dites-moi. Chi ha inventato il binocolo? Galileo Galilei. Galileo l'ha detto il nostro almanacco completamento, almanacco di oggi. Galileo Galilei ha, come oggi, la data ricorre proprio in data odierna, non ho segnato l'anno, ma senz'altro poi ve lo dirò subito dopo. Andiamo con Irma. Irma di Fidenza, che dedica a tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate solamente una vez di Iglesias.

0: Abbiamo allora la data della scoperta di Galileo Galilei del binocolo, risale al 1609. 1609. A chi ha presentato come da nostro almanacco, completamento almanacco di oggi, questa sua scoperta, Galileo Galilei. Il famoso Galileo, eppur si muove quando la Chiesa gli contestava la teoria che la Terra gira intorno. Eccolo qui. Bravissimo, chiunque sia.
1: Al Doge di Venezia.
0: Al Senato di Venezia, non ai Doge. No, no, ma mi va bene, Silvana, però al Senato, al senatore, allora al Parlamento Veneto, non ai Doge. Almeno leggo nella didascola. Vabbè, mi viene spontaneo dalla lettura del Sorrise Canzoni. Andiamo al Senato di Venezia. Andiamo, non prendo le telefonate, parlate in segreteria perché se no mi soffermo troppo. Andiamo con i 2 punti per Silvana. 59 e 60. Ha presentato la sua, pensate, quanti passi da gigante, quanto un binocolo ha fatto vedere avanti a tutto, a tutto. Andiamo con il brano per Nella di Salso. No, nella prima, chiedo scusa alla Norma, faccio un po' di confusione.
2: Ciao Vittorio, sono
0: Ciao Norma.
2: Norma, faccio la dedica alla Nella, alla Graziella, alla Monica e tante altre e tutto il personale di San Francesco e tutti gli ascoltatori di Radio Montepanate e dei cugini di campagna innamorato. Grazie, saluto, ciao.
0: Allora, vale un punto, guardiamo, Tina, sei sempre attentissima speriamo sempre 5 punti, anche giovedì. Mi correggete un piccolo, piccolissimo sbaglio che mi ha fatto la norma di parola in questa richiesta, piccolissimo sbaglio. Piccolissimo, vale 3 punti. È uno sbaglio impercettibile comunque al sottoscritto, che è un osservatore nato, non è scappato. Anche perché poi vado avanti col tempo. No, no, no, qui non guardo il 2-3 secondi avanti. Uno sbaglio impercettibile che però non è sfuggito al sottoscritto. Riascoltiamo.
3: No, new message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono
0: Ciao
2: Norma.
0: Norma.
2: Faccio la dedica alla Nella, alla Graziella, alla Monica e tante altre e tutto il personale di San Francesco e tutti gli ascoltatori di Radio Montepanate e dei cugini di campagna innamorato. Grazie.
0: È innamorata, non innamorato. È una donna innamorata. Ecco, piccolo errore che non è scappato al sottoscritto, ma che comunque ha capito benissimo, e non è una osservazione, valeva un punto, però è scappata a tutti voi. Adesso però vado con la pubblicità, non riesco a mettere la canzone di Norma, che lo farò subito dopo la pubblicità.
4: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
10: Ma no, da 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
11: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina, Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco d'Asco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Giovanni e Ornella, che gestiscono direttamente la trattoria, propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Certo.
1: Ed abbiamo il dialetto per diletto. Dialetto per diletto. Come dice, è facilissima, logicamente sono già in super ritardo ed ecco il motivo per cui poi devo fare ascoltare Innamorata. Norma, non, a parte che non sta ascoltando, farà già il pisolino, non innamorato, innamorata dei Cugini Campagna. Subito dopo andiamo con questa parola di una facilità enorme, enorme, enorme. Come diciamo in dialetto? È di una facilità estrema. Quando una figlia

0: vera è tutto quello che dice la mamma, e la figlia si va a lamentare dalla mamma: mamma, el me dat, el me tratta mal, el me, el me fa che, el me fa là. E allora la mamma cosa gli viene in dovere di dire? È di un facile, lo sa anche l'Anna, non c'è bisogno che lo sappia solo la, questa è la Silvana, no, speravo nell'Anna, ma no, sì,
1: t'avrei la bicicletta,
0: esatto, t'avrei la bicicletta, pedala adesso, t'avrei la bicicletta, no, pedala, quante volte si è reso, pensavo anche l'Anna ci arriva, no, no, non c'è arrivata l'Anna. Andiamo con 25 e Frida bicicletta di e qui mia moto sta attento, è che delinquente, è attento che beva, è attento che sa droga, è attento che maltratta. No, mamma, me lo vuoi sposare? E poi va a credere. E lui ha la bicicletta e pedala adesso. Andiamo con innamorata per la nostra norma di parola.

0: Bene, ho appena finito di registrare un numero, perciò gioco di fortuna per voi del sabato, tre premi e 30 punti, per voi non del sabato, 5 punti. Guardiamo chi mi sa dire un numero dal 50 al 65, tutto compreso. 50 compreso, 65 compreso. Poi abbiamo l'altra richiesta per l'anella di salso. Eccolo qua.
1: Dimmi.
2: 60.
0: 60 per Silvana. Pronto?
2: 65.
0: 6-5 per la nostra Annetta. 65. Allora, 60-65. E voi? Quale numero avete battezzato? Guardiamo se siete fortunate. Sentiamo qual è il numero. Allora, per via del tempo, ecco qui, prendiamo anche questa. Prendiamo anche questa. Dimmi tutto. Pronto? Sì?
2: 63.
0: 63 per l'anella 6-3. Sentiamo.
1: Il 54. Il numero battezzato è il 54. Il numero.
0: Sì, basta, dai, Iambella Sinti, Iambella Sinti, che numero battezzato è il 54. Ed andiamo con il prossimo brano per Nella di Salso.
3: New message. All message. Play back.
4: Ciao Vittoria, sono Anella. Ringrazio la norma, ma per me andare fuori casa è dura. E gli dedico Dolce Elisa. Grazie, Vittorio.
0: Grazie a te.
3: End of final message.
0: So cosa vuol dire. So cosa vuol dire per la Norma che magari l'ha invitata al compleanno di ieri lì a San Francesco. Se vogliamo, 500 metri. Dalla casa dell'anella 500-600 metri, però logicamente dura per molte persone anche quei pochi metri per vedere. È vero, Nella, ho letto nel tuo pensiero, però era lì, Norma, era lì con cuore e anima e ti dedica Dolce Elisa in versione originale.

0: Dolce Elisa, per quante si chiamano Elisa? Elisa. Ed abbiamo ancora un quiz di fortuna. Oggi ho battezzato un primo piatto che mi viene l'acquolina in bocca. Poi, se non indovinate, 30 punti e 3 premi, voi dal sabato, 5 punti, voi non dal sabato. Vi faccio arrivare e vi do 5 punti a poi a tutti, dopo. Adesso mi viene l'acquolina in bocca. Un primo piatto. Io sono ghiotto, non di secondi piatti, di primi piatti. Dam nabacias bacias, pasta asciutta e me sun content menadel. Ah no, mena Pasqua. 5, 4, 3, 2, pronto?
1: Lasagna, rago.
0: Lasagne. Lasagne, logicamente, lasagne alla bolognese. Pronto?
1: Tagliatelle ai funghi.
0: Tagliatelle ai funghi, l'ho fatto, Anna Stella, l'ho fatto poco tempo fa, le tagliatelle ai funghi. Mi piacciono. Anna, brava, sono di mio gusto. Proprio non al tartufo, ma ai funghi. Belle tagliatelle, l'ho anche detto l'altra volta, fatte in casa come li sapete fare voi massaie, con le uova belle gialle che fanno la sfoglia bella gialla. Allora, do 5 punti a tutti, anche a coloro che non hanno giocato sabato. Vi do 5 punti. È un primo piatto che non ho mai battezzato qui nei primi piatti, che però solo pensarci mi viene l'acquolina in bocca. Solo pensarci mi viene l'acquolina. Non è mai stato battezzato questo piatto. Sentiamo chi ha una fantasia.
1: Pasta
0: Cos'è, scusa?
1: al forno.
0: Pasta al forno?
1: Al forno, pasta al forno.
0: Sì, ho capito. Pasta. Ma che senso ha pasta al forno? Anna, pasta al forno. Ma qual è la pasta al forno? No, noi, tu, come non detto, pasta al forno. Le lasagne sono pasta al forno, eh? Adesso poi fai una bella spadellata di maccheroni con coppo e lo metti al forno e passa al forno quella lì. Anna, non hai inventato l'America, non sei Cristoforo Colomba. Allora, cosa ne dite degli arancini di riso? Ma a me piacciono tantissimo, con nel cuore il bel ragù alla bolognese, e nel cuoricino, all'interno, la mozzarella sfilacciante. Mamma mia, mi viene l'acquolina in bocca solo pensarci. Gli arancini di riso, l'ho detto. Allora, gli arancini di riso. Allora, gli arancini di riso. La se ne trompa il balio, un bel HP. Andiamo no, l'abbiamo già fatto. Quella dell'anella, Dolce Elisa, perciò andiamo in ordine cronologico. Pasta al forno. Non è che comune pasta, poi messa al forno. Potrebbero essere tante cose di pasta al forno, non c'è obbligo che siano lasagne, qualsiasi tipo di pasta con ragù o vegetariana, eccetera, poi si passa al forno, però va bene specificare, Annetta, qual è la pasta al forno che tu prediligi, hai dei gusti molto raffinati. Ed andiamo con il grande Polanca, You are my destiny, tu sei nel mio destino. Questo brano è richiesto da Irma di Fidenza.

0: due canzoni ha fatto il canadese Polanka, il capoccione americano che voleva annettere anche il Canada all'America, 51esimo stato. Polanka non è mica contento, vuole essere canadese, non americano trampiano, americano sì, non trampiano, nel modo più assoluto. Avete sentito poi in dettagli che il criminale di guerra che andrebbe processato all'Aia, lui e Netanyahu, e metterei anche Trump, perché ha indiscriminatamente ucciso tante persone, ha fatto uccidere con i suoi ordini tante persone in Iraq. Io non amo l'Iraq, anzi, è una nazione che non vedo assolutamente, tiranna, eccetera, eccetera, ma da lì a uccidere e far uccidere, perché le cose, lo dico anche a Trump, non mi azzardo a dire criminale di guerra come Netanyahu e come Putin, che sono stati dichiarati criminali di guerra. Logicamente è anche lui per ammazzare la gente, è fatto apposta, agevola Israele a fare cose che io mai avrei pensato che Israele potesse fare, mai nel modo più assoluto. Adesso vado con una domanda che almeno questa lo sai, Anna, almeno questa mi sai rispondere. Sai dirmi, lo dico a te, vale un punto, e a tutti voi in ascolto, da quando, allora, da quando è in auge, sai cosa vuol dire in auge? Vuol dire in voga, è diventata famosa, in auge. Io ho detto forse una parola un po' difficile per qualcuno, logicamente. Quando è entrata in voga la parola paparazzo, rivolta logicamente ai fotografi di giornali, riviste, e qualsiasi genere di pettegolezzo fatto da eccolo qui, Silvana, sono sicuro, un punto, un punto.
1: Pronto? Dal 1960 col film La Dolce Vita,
0: col film La Dolce Vita di Federico Fellini, venne in auge la parola paparazzo, era molto facile, era molto molto, però guarda caso la Silvana, è la Silvana qui, 5 secondi, non ci voleva, logico, anche se l'avesse fatta a me avrei bruciato anch'io 5 secondi, però vedo che non tutti sapete che paparazzo è andato, eccolo qui, sentiamo chi è. Sì,
2: da qualche minuto ci arriva anche chi
0: è. Scusa,
2: da qualche minuto ci arrivano anche gli altri.
0: Cosa vuoi dire così? Dimmi. Qual è la sintesi? Anna, scusami, qual è la sintesi della telefono, scusa se parlo difficile, ma con te bisogna parlare difficile. Qual è la sintesi della telefonata? Eccomi qua, sentiamo cosa vuol dire. Se mi buttate giù, a me piace dibattere. Anna, io sono uno che piace.
2: Siamo tutti, che è Anita Erber.
0: Cosa c'entra Anita Ekberg? Ma cosa c'entra Anita Ekberg? È emblematica non poco, l'Anna. Adesso chi gli è vicino mi dia un attimino. È emblematica, non riesce a capire cosa vuol dire, le cose che vuole esprimere. Allora, Paparazzo venne attribuito a tutti i fotografi di scoop fotografici dal film 1900 degli anni 60 con La dolce vita. Da allora in quel film parlarono paparazzi, da allora divenne in auge, non so cosa intendeva l'Anna. Andiamo, Anna, ti voglio sempre tanto bene. Andiamo con... però devi spiegarmi bene, perché io non sono un intelletto come te, sono un ciclone, sono uno zuccolone, perciò ho bisogno di capire cosa intendete dirmi.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
4: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
5: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
6: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Anna, sei, non sei, non hai bisogno di scusarti, perché sei meravigliosa, però mandiamo in onda domani la telefonata. Domani con la lirica, Anna, domani a quest'ora. Anna, un abbraccio, ti aspetto con la lirica domattina. Adesso ti aspetto, Anna, nessun bisogno di scuse, sei sempre all'altezza di ogni situazione. Sapete dirmi, sei sempre, non siete, al singolare, non al plurale. Noto, mi dà la Silvana, mi dà l'opportunità, voglio vedere se riesco a fregare l'Enrica. Anna, voglio vedere, te lo sai, te lo sai, voglio vedere chi, dopo la metterò come domanda più facile di Salso, se non lo sapete, per darvi qua, ne parleremo. Vedete che siete un po' come le noccioline, una tira l'altra. Noto Lustron, borghigiano, si era trasferito a Parigi, poi aveva vissuto, lavorato a lungo. Dove? A Parigi. Aveva vissuto e lavorato a lungo. Come si chiama quel Lustron che è andato a fare a Parigi il suo lavoro? Allora, Enrica, ascolta Stella, sai dirmi chi è stato l'ultimo Lustron di Salso? Chi è stato l'ultim Lustron Etzes? Silvana, mi dai sempre delle idee, vacca can, questa qui me la sbrana l'Anna, me la sbrana. Enrica, chi è stato l'ultimo riconosciuto Lustron che aveva un'attività proprio tanto di bottega da lavoro, veramente una persona che ha trasformato la vita a lustrer di mobili?

inchiappettato la Erika, l'ho inchiappettata, vacca bestia, niente, la teniamo, faremo due domande di Sanso, vedrete, ma dura poco, dura pochissimo perché va lì, lei non lo sa. L'Erika, parliamo a Fidenza, Dante Mingardi, una domanda che era già stata fatta qui alla radio. Dante Mingardi, vedete che anch'io sono come l'Erika, ricordo benissimo le domande fatte, la risposta. Dante Mingardi, mentre invece per Sanso non avevo mai fatto quella domanda, Enrica è spiazzata, ma, però al bar lo sanno tutti, domani avrà breve durata, non lo tiro a lungo, come, però cominciamo, chi è stato l'ultim lustron, perché lo insisto, perché è inedita come domanda. Guardiamo domani il da farsi, non domattina, perché senz'altro Enrica oggi pomeriggio non lo trova nei suoi appunti, ma al bar sapranno, a parte che i bar adesso in Viale Matteotti sono penalizzati per la rifacimento della strada, è un caos, un casino proprio parcheggiare in Viale Matteotti. Le zone limitrofe però è giusto, se si vogliono le cose nuove fatte bene, purtroppo un po' di sacrificio ci sono. Sentiamo domattina, va bene? Noi ci sentiamo per il notiziario alle 14:30.

ad ascoltare, cara, io non ho che te. Aggrappata alle mie spalle, io non ho che te.

io non ho che te. Poi tu giochi col rossetto, io non ho che te. Si era detto tra di noi, puoi avere chi vuoi, ma vorrei sentirti dire, caro, io non ho che te.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica,
2: le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che

comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora ricordo che cerco un appartamento Salso Maggiore, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Abbiamo invece una cena per raccolta fondi alla fattoria da Rebecca, domenica 30, 19:30, piazza Garibaldi. Ricordiamo, si paga 25 euro, bambini fino a 10 anni 10 euro, intrattenimento musicale Fratelli Guareschi, spazio giochi per bambini. Prenotate da Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo la ARIM, che è l'associazione volontariato ricerca prevenzione malattie gastrointestinali, che vi invita venerdì 4 settembre alle 20 al ristorante Il Vecchio Parco per la cena, costo della cena 30 euro. Non perdete questo appuntamento, sarà ospite a sorpresa. Per prenotazioni 320 28 56 785. Ed abbiamo invece Calicanto, la baita oggi è chiusa per riposo settimanale. Calicantus oggi è chiuso per riposo settimanale, ma nonostante questo Calicantus come sempre vi dà il pensierino del giorno. La vera felicità costa poco, se è cara non è di buona qualità, l'ha detto François René.

Andiamo con le notizie. Un bagnino e un turista muoiono nel Savonese. Assistente ai bagnanti, 62 anni, e un turista, 66 anni, morti in mare nel corso di un tentativo. Hanno tentato, poveretti, di salvare una persona che era in difficoltà ad Andorra, nel Savonese. Marito e moglie stavano facendo il bagno quando sono trovati in difficoltà. Il bagnino si è tuffato ed è riuscito a portare a riva la donna. È tornato immediatamente indietro per soccorrere il marito, ma il salvataggio si è dimostrato complicato per entrambi. Sono annegati. La coppia sarebbe cunese, in Piemonte. Ha certamente autorità competenti per ricostruire la dinamica. In poche parole, l'uomo, senza volerlo, dalla paura, ha tirato sotto il bagnino. Cose che a questa gente bisognerebbe fare.

0: dei monumenti, queste persone altruiste, quelle persone che perdono la vita per aiutare gli altri. Futuro Nazionale non propone di cancellare la legge 194, anzi confermarla, questa definisce l'aborto una facoltà e non un diritto. Inoltre propone di applicare integralmente anche la parte prevenzione sul sostegno della maternità ed aiutare le donne in difficoltà. Così attacca i media che riportano, secondo lui, delle cose sbagliate, perché rastrellano i passaggi che servono solo alla polemica, strappano il contesto e però diciamo a Vannacci, che anche lui ce la mette tutta per non spiegare bene le cose come stanno, che la legge c'è e logicamente non va toccata. Caro carburanti, domani per misure, perciò ci sarà il comitato dei ministri, si svolgerà con Tajani, con la Meloni, Salvini, per vedere cosa si può fare per arginare questo aumento indiscriminato chiamato aumento Trump. Fondi a Palazzo Chigi vanno reperiti dove non si sa ancora. Certo è che non vorrei proprio essere nei panni del povero Giorgetti. Urso, quattro realtà per gara per l'Ilva di Taranto. Italia può essere leader nel riciclare materie critiche, priorità più rinnovabile, insomma le tante cose che abbiamo sentito tante volte, che ci auguriamo portino a un successo. Leonardo Maria Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi coperti in Eslux Ottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma il portavoce del gruppo italo-francese. Mentre l'azienda lo ringrazia, gli augura successo anche in futuro, Del Vecchio Junior lamenta nella sua lettera di dimissione una gestione aziendale distante, impersonale, lontana dalle persone, che deve tornare al centro del gruppo come Luxottica di 20 anni fa. La morte del fondatore oltre 4 anni fa, Leonardo Junior e gli altri 7 eredi in disaccordo sul testamento, da allora, da 4 anni, è stato un vero e proprio caos quello di Luxottica, è un vero e proprio caos, purtroppo. Ed andiamo con morte per differite, i genitori di Anna Rosario Bertolotta, morta di difterite a Palermo, hanno denunciato 3 ospedali palermitani, civico, cervello del bambino, che diagnosticarono una semplice influenza. Ripeto, se non siete capaci di fare medici, non fatelo. Erano invece difterite, malattie. Questo però non giustifica questi genitori novax, non li giustifica, giustifica l'imperizia e la incompetenza dei medici, ma non li giustifica loro difterite, malattia per la quale la bambina non era stata vaccinata. I genitori tenevano che il vaccino, pensate l'ignoranza, l'ignoranza di queste persone provocasse autismo. Pensate se tutti coloro che sono vaccinati per la difterite fossero autisti. Marito e moglie sono indagati a Palermo per omicidio colposo. Una storia che ne ha dell'inverosimile. Nel terzo millennio, oltre alla piccola morta colpito di difterite il cuginetto che sta meglio, stampa locale, decine di positivi fra i familiari, insomma hanno infettato tutti con la loro mentalità no vax. Hanno contagiato un sacco di gente, veramente contagiato. Furto, indagato per false dichiarazioni agli inquirenti, uno dei quattro custodi del museo messinese, la quale è stato trafugato le opere di Antonello da Messina, quanto riporta Repubblica. Attualmente posti in ferie, trasferiti in altri luoghi, beni culturali. Al loro rientro i quattro custodi di turno sono stati ascoltati nei giorni scorsi. L'audizione di quello ora indagato sarebbe stato interrogato per le contraddizioni rispetto alla ricostruzione dei fatti, soprattutto sul tempi. Perciò tutti pensavano che fosse, e sembra sia proprio così, una talpa all'interno del museo. Abbiamo lite a bottigliate, 18enne tenuto in vita da macchine in ospedale. Verona, due giorni dopo la lite a bottigliate a Cerea, l'azienda sanitaria, prognosi riservata per quanto è probabile, convocazione entro domani della commissione di stabilità morte cerebrale. La lite in piazzale di una ditta, dopo la bottigliata il ragazzo è crollato a terra mentre l'aggressore è fuggito, poi costituito e accusato di omicidio intenzionale. Perciò non ci sia pietà per questo assassino, se riconosciuto tale, non ci sia nessuna pietà e attenuante. Non si dà una bottigliata in testa a una persona, ci siano anche pene corporali. Vento, allagamenti al nord e al centro Italia, ancora temporali in Lombardia, soprattutto in provincia di Varese, allagamenti, crolli di alberi, strutture scoperchiate, forti vento a 190, interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione Lombardia. In Toscana allagamenti nel Grossetano, temporaneamente chiusa la via Aurelia, alberi abbattuti dal vento. Perciò, come vedete, c'è di tutto un po' per essere poco tranquilli. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta al centro-nord, causando danni, frane in alcune zone tornerà in alcune zone il grande caldo. Nei prossimi giorni, atteso aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori anche centro. Il colonnello Bernacca, sottoscritto, dice che le colonnine del mercurio inizieranno a salire. Sono previste temperature che punteranno ancora purtroppo fino ai 40 gradi con picchi che potrebbero toccare i 44 gradi, provincia di Catania. Al nord invece perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità. Meno male, ci auguriamo di rientrare nella instabilità dell'Alta Italia. Ed abbiamo Ucraina, Mosca respinge tutte le proposte ucraine del piano di pace, era logico. Putin, il criminale di guerra, Putin vuole tutto il Donbass territoriale, regioni della Russia, difficilmente un paese terzo può occuparsi della regione Federazione Russa, ha affermato Peskov. Perciò abbiamo ripetuto più volte in vari livelli che lo schieramento di contingente militari stranieri nei paesi NATO è inaccettabile per noi. Ma voi delinquenti, criminali di guerra, come mai avete invaso un paese che ha voluto questo paese e la popolazione diventare indipendente 35 anni fa? Possibile? È possibile? E qui punto sempre il dito contro l'ONU, organizzazione nazioni inutili, nazioni inutili. Come mai non entra di forza nelle cose e fa ragionare chi è sordo per suo volere? Raid reciproci Mosca-Kiev. Allora, mentre la Russia, attenzione, lo dico ai russofili, so che mi odiate, ma io devo dirlo e lo leggerete dappertutto sui mass media onesti. Dopo che la Russia butta bombe a caso sull'Ucraina, uccide un sacco di civili, 5 morti, mentre questo avviene da parte russa, la risposta ucraina è altrettanto devastante, ma colpiscono zone militari per il carburante, per il rifornimento di armi, zone che, e siti che possono aiutare per la guerra. Ecco, qui è la grande differenza, lo diciamo i russofili, fra Russia e Ucraina. Infatti i volenterosi, io ringrazio tantissimo, io personalmente, Inghilterra, Francia e Germania per quello che fanno veramente, fanno per l'Ucraina. Ora faranno manovre all'interno del territorio per scoraggiare, perlomeno, anche se non si scoraggerà, il boia dell'Ucraina Putin. Ed abbiamo un'altra ultima notizia che riguarda, ricordiamolo, tutto quello che è di bello e di sano al mondo. Veniamo alla notizia. Per l'ondata di afa, l'Europa è più 35.000 i morti. Allora, si calcola che nel 26, per queste quattro ondate anomale di calore in Europa, ci sono stati 35 morti, 35.000 morti. Lo scrive il quotidiano britannico Guardian, che parla di dati ancora incompleti. La mortalità in eccesso in tre paesi più grandi dell'Unione, Germania, Francia e Spagna, ha già superato i 25.000 casi. Nelle azioni provvisorie, esperti sostengono che il bilancio salirà in modo significativo. Perciò lascio valutare a voi come siamo messi. Ed abbiamo domani il tempo. Domani ci sarà a Radio Montecanate la lirica alla grande. Avremo tempo stabile, soleggiato, ancora piuttosto caldo, velature in serata, zero termico a 4600 metri, con temperature minime più 20, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche, anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno, con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

scherecci, di strani personaggi da fumetti, di viaggi clandestini

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Poi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

se un giorno resterai senza di me, allora forse.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

lei che brilla, ha bagnato i suoi capelli con quel taglio da fotomodella nel suo

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
8: Are you keeping me at a distance? Oh,
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530 077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti!
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Cuore matto che ti seguo ancora.
7: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti Pegaso, rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
7: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
10: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero. con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Almanacco del 25 agosto.
1: In data odierna, la Chiesa ricorda San Genesio Martire, protettore degli artisti di teatro.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Genesio.
1: Il nome Genesio ci proviene dal greco Genesios, derivante dall'aggettivo omonimo che significa natalizio, usato come epiteto di qualche divinità. Se vogliamo, infatti, Genesio è il parallelo pagano del nostro Natale, nome ben più conosciuto in Italia.

0: Sabato 19 agosto 1944. Quando Parigi si desta, non vi è più un solo agente di polizia per le strade. La polizia della città è in sciopero. Si è trincerata presso la prefettura di Parigi, trasformata in fortezza.
1: Subito i componenti delle forze francesi dell'interno escono dalla clandestinità, che ormai dura da più di 4 anni.
0: Con l'aiuto dei parigini erigono barricate un po' dappertutto. Una sola è la parola d'ordine: i parigini devono liberarsi da sé.
1: I tedeschi, al comando del generale Choltitz, reagiscono prontamente. Hitler ha dato ordine di difendere Parigi e al limite di distruggerla. Tutti i ponti sulla Senna sono minati.
0: Il console generale di Svezia, che vuole evitare lo scontro, cerca la mediazione e viene firmato un trattato. Questo dura solo poche ore, in realtà.
1: Infatti, intorno alla prefettura, gli scontri sono ancora molto duri. Con grande coraggio i partigiani scagliano bottiglie di benzina sui carri armati tedeschi che si incendiano.
0: Giovedì 24 agosto tutto sembra perduto. Sta per arrivare una divisione tedesca di rinforzo.
1: Ma in quel momento giungono alla periferia i primi contingenti dell'esercito francese. Il 25 agosto 1944, alle 5 del pomeriggio, il generale Leclerc entra con il grosso delle forze nella città, accolto da una folla in delirio.
0: Parigi è così liberata. Alla stazione di Montparnasse, Leclerc accetta la resa di Choltitz.
1: Agosto 1946. Sul terrazzo di un grande albergo di New York, un ragazzo americano e una ragazza italiana ballano il Boogie Woogie, il ballo che sta conquistando l'Europa.
0: Gli italiani lo conoscono già bene, l'hanno imparato durante l'occupazione americana. Comincia anche una nuova emigrazione verso gli Stati Uniti. Gli italiani più poveri vedono la terra d'oltremare come una specie di paradiso industriale.
1: Newport, 26 agosto 1970. Si inaugura nell'isola di Wight il secondo festival della musica pop. Circa 250.000 hippies venuti da ogni parte del mondo sono giunti nell'isola su traghetti stracarichi, portando con sé sacchi, pentole, coperte e tende.
0: L'accampamento è gigantesco. Il culmine della manifestazione si ha con le esibizioni di quelli che sono ormai i simboli della protesta cantata: Donovan, Hendrix, Baez. L'isola di Wight sorge nella Manica su una estensione di 281 km quadrati ed ha 96.000 abitanti.
1: E passiamo ora al primato mondiale di Notti all'addiaccio.
0: A quanto sembra, Grim Harry, del 38° gruppo degli scout di Coventry, ha dormito per 4 anni esatti sempre all'aperto. Sembra che nel 1975, cioè 3 anni prima di porre a termine la sua maratona, Harry stesse semplicemente facendo compagnia ad un primatista e poi abbia deciso di continuare.
1: E con quest'ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsomaggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: Oh, hey.

il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare.

ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora ricordo che cerco un appartamento Salso Maggiore, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Abbiamo invece una cena per raccolta fondi alla fattoria da Rebecca, domenica 30, 19:30, Piazza Garibaldi. Ricordiamo, si paga 25 euro, bambini fino a 10 anni 10 euro, intrattenimento musicale Fratelli Guareschi, spazio giochi per bambini. Prenotate da Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo la ARIM, che è l'associazione volontariato ricerca prevenzione malattie gastrointestinali, che vi invita venerdì 4 settembre alle 20 al ristorante Il Vecchio Parco per la cena, costo della cena 30 euro. Non perdete questo appuntamento, sarà ospite a sorpresa. Per prenotazioni 320 28 56 785. Ed abbiamo invece Calicanto, la baita oggi è chiusa per riposo settimanale. Calicantus oggi è chiuso per riposo settimanale, ma nonostante questo Calicantus come sempre vi dà il pensierino del giorno. La vera felicità costa poco, se è cara non è di buona qualità, l'ha detto François René.

0: Iniziamo con le notizie. Un bagnino e un turista muoiono nel Savonese. Assistente ai bagnanti, 62 anni, e un turista, 66 anni, morti in mare nel corso di un tentativo. Hanno tentato, poveretti, di salvare una persona che era in difficoltà ad Andorra, nel Savonese. Marito e moglie stavano facendo il bagno quando sono trovati in difficoltà. Il bagnino si è tuffato ed è riuscito a portare a riva la donna. È tornato immediatamente indietro per soccorrere il marito, ma il salvataggio si è dimostrato complicato per entrambi. Sono annegati. La coppia sarebbe cunese, in Piemonte. Ha certamente autorità competenti per ricostruire la dinamica. In poche parole, l'uomo, senza volerlo, dalla paura, ha tirato sotto il bagnino. Cose che a questa gente bisognerebbe farci dei monumenti, queste persone altruiste, quelle persone che perdono la vita per aiutare gli altri. Futuro Nazionale non propone di cancellare la legge 194, anzi confermarla. Questa definisce l'aborto una facoltà e non un diritto. Inoltre propone di applicare integralmente anche la parte prevenzione sul sostegno della maternità ed aiutare le donne in difficoltà. Così attacca i media, che riportano secondo lui delle cose sbagliate, perché rastellano i passaggi che servono solo alla polemica, strappano il contesto e però diciamo a Vannacci, che anche lui ce la mette tutta per non spiegare bene le cose come stanno, è che la legge c'è e logicamente non va toccata. Caro carburanti, domani per misure, perciò ci sarà il comitato dei ministri, si svolgerà con Tajani, con la Meloni, Salvini, per vedere cosa si può fare per arginare questo aumento indiscriminato chiamato aumento Trump. Fondi a Palazzo Chigi vanno reperiti dove non si sa ancora. Certo è che non vorrei proprio essere nei panni del povero Giorgetti. Urso, quattro realtà per gara per l'Ilva di Taranto. Italia può essere leader nel riciclare materie critiche, priorità più rinnovabile. Insomma, le tante cose che abbiamo sentito tante volte, che ci auguriamo portino a un successo. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi coperti in Es Lux Ottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma il portavoce del gruppo italo-francese. Mentre l'azienda lo ringrazia, gli augura successo anche in futuro, Del Vecchio Junior lamenta nella sua lettera di dimissione una gestione aziendale distante, impersonale, lontana dalle persone, che deve tornare al centro del gruppo come Luxottica di 20 anni fa. La morte del fondatore oltre 4 anni fa, Leonardo Junior e gli altri 7 eredi in disaccordo sul testamento da allora. Da 4 anni è stato un vero e proprio caos. quello di Lux Ottica, è un vero e proprio caos, purtroppo. Ed andiamo con morte per difterite, i genitori di Anna Rosario Bertolotta, morta di difterite a Palermo, hanno denunciato 3 ospedali palermitani, Civico, Cervello del Bambino, che diagnosticarono una semplice influenza. Ripeto, se non siete capaci di fare i medici, non fatelo. Erano invece difterite, malattie. Questo però non giustifica questi genitori novax, non li giustifica, giustifica l'imperizia e la incompetenza dei medici, ma non li giustifica loro, difterite, malattia per la quale la bambina non era stata vaccinata. I genitori tenevano che il vaccino, pensate l'ignoranza, l'ignoranza di queste persone provocasse autismo. Pensate se tutti coloro che sono vaccinati per la difterite fossero autisti. Marito e moglie sono indagati a Palermo per omicidio colposo. Una storia che ne ha dell'inverosimile. Nel terzo millennio, oltre alla piccola morta colpito di difterite il cuginetto, che sta meglio, stampa locale, decine di positivi fra i familiari, insomma hanno infettato tutti con la loro mentalità no vax, hanno contagiato un sacco di gente, veramente contagiato. Furto, indagato per false dichiarazioni agli inquirenti, uno dei 4 custodi del museo messinese, la quale è stato trafugato le opere di Antonello da Messina, quanto riporta Repubblica. Attualmente posti in ferie, trasferiti in altri luoghi, beni culturali. Al loro rientro i 4 custodi di turno sono stati ascoltati nei giorni scorsi. L'audizione di quello ora indagato sarebbe stato interrogato per le contraddizioni rispetto alla ricostruzione dei fatti, soprattutto sul tempi, perciò tutti pensavano che fosse, e sembra sia proprio così, una talpa all'interno del museo. Ed abbiamo lite a Buttigliate, 18enne tenuto in vita da macchine in ospedale, Verona. 2 giorni dopo la lite a Buttigliate, a Cerea, l'azienda sanitaria, prognosi riservata, per quanto è probabile convocazione entro domani della commissione di stabilità morte cerebrale. La lite in piazzale di una ditta, dopo la Buttigliate il ragazzo è crollato a terra mentre l'aggressore è fuggito, poi costituito e accusato di omicidio intenzionale, perciò non ci sia pietà per questo assassino, se riconosciuto tale, non ci sia nessuna pietà e attenuante, non si dà una Buttigliata in testa a una persona, ci siano anche pene corporali. Vento, allagamenti al nord e al centro Italia, ancora temporali In Lombardia, soprattutto in provincia di Varese, allagamenti, crolli di alberi, strutture scoperchiate, forti vento a 190, interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione Lombardia. In Toscana allagamenti nel Grossetano, temporaneamente chiusa la via Aurelia, alberi abbattuti dal vento. Perciò, come vedete, c'è di tutto un po' per essere poco tranquilli. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta al centro-nord, causando danni, frane in alcune zone, tornerà in alcune zone il grande caldo. Nei prossimi giorni, atteso aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori anche centro. Il colonnello Bernacca, sottoscritto, dice che le colonnine del mercurio inizieranno a salire. Sono previste temperature che punteranno ancora, purtroppo, fino ai 40 gradi, con picchi che potrebbero toccare i 44 gradi, provincia di Catania. Al nord invece, perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità. Meno male, ci auguriamo di rientrare nella instabilità dell'Alta Italia. Ed abbiamo Ucraina, Mosca respinge tutte le proposte ucraine del piano di pace. Era logico. Putin, il criminale di guerra, Putin vuole tutto il Donbass territoriale, regioni della Russia. Difficilmente un paese terzo può occuparsi della regione Federazione Russa, ha affermato Peskov. Perciò abbiamo ripetuto più volte in vari livelli che lo schieramento di contingente militari stranieri nei paesi NATO è inaccettabile per noi. Ma voi delinquenti, criminali di guerra, come mai avete invaso un paese che ha voluto questo paese e la popolazione diventare indipendente 35 anni fa? Possibile? È possibile? E qui punto sempre il dito contro l'ONU, organizzazione nazioni inutili, nazioni inutili. Come mai non entra di forza nelle cose e fa ragionare chi è sordo per suo volere? Raid reciproci Mosca-Kiev. Allora, mentre la Russia, attenzione, lo dico ai russofili, so che mi odiate, ma io devo dirlo, e lo leggerete dappertutto sui mass media onesti, dopo che la Russia butta bombe a caso sull'Ucraina, uccide un sacco di civili, 5 morti, mentre questo avviene da parte russa, la risposta ucraina è altrettanto devastante, ma colpiscono zone militari per il carburante, per il rifornimento di armi, zone che, e siti che possono aiutare per la guerra. Ecco, qui è la grande differenza, lo diciamo i russofili, fra Russia e Ucraina. Infatti i volenterosi, io ringrazio tantissimo, io personalmente, Inghilterra, Francia e Germania per quello che fanno veramente fanno per l'Ucraina. Ora faranno manovre all'interno del territorio per scoraggiare, perlomeno, anche se non si scoraggerà, il boia dell'Ucraina Putin. Ed abbiamo un'altra ultima notizia che riguarda, ricordiamolo, tutto quello che è di bello e di sano al mondo. Veniamo alla notizia per l'ondata di afa. L'Europa è più 35.000 i morti. Allora, si calcola che nel 26, per queste quattro ondate anomale di calore in Europa, ci sono stati 35 morti. 35.000 morti. Lo scrive il quotidiano britannico Guardian, che parla di dati ancora incompleti. La mortalità in eccesso in tre paesi più grandi dell'Unione, Germania, Francia e Spagna, ha già superato i 25.000 casi. Nelle zone provvisorie, esperti sostengono che il bilancio salirà in modo significativo. Perciò lascio valutare a voi come siamo messi. Ed abbiamo domani il tempo. Domani ci sarà a Radio Montecanate la lirica alla grande. Avremo tempo stabile, soleggiato, ancora piuttosto caldo, velature in serata, zero termico a 4600 metri, con temperature minime più 20, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
1: Radio Monte Canate.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Taviano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
3: Volare. Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

quali braccia ti hanno stretto, con chi sei stata a letto. Non voglio sapere, non voglio capire, ti amo così. Per me sei sempre, quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre, quella di sempre, la mia fortuna e non quello che sei. E così sto in disparte, recitando una parte, restandoti insieme nel male e nel bene, ti prendo così. E non faccio domande, anche se ne avrei tante. Non voglio parlare, non voglio pensare, ti amo così. Per me sei sempre, quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei.

accetto il mio ruolo, perché a stare solo provai e riprovai, ritornando ogni volta a bussare alla porta, dicendoti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così, per me sei sempre quella di sempre.

Consumano le scarpe da pallone dentro la polvere, e più grandi si prendono il campo tutto perso, e li guardi andare via mentre fantastichi.

casa zuccherando il mio caffè. Se fuori piove per complicità, noi dentro il letto stiamo ancora un po'. È difficile fermare quella voglia di ricominciare.

Nel mio sguardo dolce c'è l'assenso, sei bellissima così. Averti accanto, che felicità. Giura che

guardando le vetrine, o confusa tra la gente camminando, e abbracciandomi al cuscino credo ancora di abbracciarti, sto sognando.

Rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di tutto solo su, rock and roll, non è di

poi così segui. Sono proprio tutti, non fatemi un problema. Non avvio più solo solo, guardi voi, non avvio più solo solo, guardi voi, non avvio più solo solo, guardi voi, non avvio più solo solo.

Rock the roll, not

0: Smoke a cigar while I sing. Go ahead.
1: $11,694.36.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

com'era trasparente la tua pelle. Un frutto acerbo ancora sembravi tu. Dio, che stupido ero io, ricordo. Sembravi un angioletto addormentato, un passero smarrito, spaventato. Un ideale mi apparivi tu. Dio, che stupido ero io.